0: friends know where the party is at. La Mega 107.7. Your official party station.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.